0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Romera, canta sordera de Jerez con la guitarra de Paco Cepero.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Cante por Serranas, la Sayago con la guitarra de Ramón de Algeciras.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Antonio Ruiz, el carpintero por Soleá. Le acompaña Eduardo Rebollar en el Festival Flamenco de Villanueva del Ariscal 2011.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Alfredo Arrebola hace Caña y Soleá de Triana con la guitarra de Vicente el Granaíno.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Juan Peña Lebrijano con Paco de Lucía, Soleá.
2: Paco.